radici, cara mia sposa, deve essere bella, magnetica, virtù simpatica. Voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se questa musica non sia all'unisono, i

lasciata al men ch'anch'io vi dica una ragione. Quanta tessate con note che abuso la dolore amabile dice nessuno, certa sicura saprò ritrovare, saprò ritrovare. Se mi dicesti che cos'è impossibile quel vostro petto d'intighi inflessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospettaccio, ma se può facile siete